quali babbo la durla un torta no e le chiri mi cintare poli la babbo che la colosa.